Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Mi sono svegliato.
1: Come mai?
0: Di soprassalto come bebè.
1: Ma guarda un poco.
0: Ho fatto un sogno simpatico e strano.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petruzzelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Raschel, l'attore, cantante e intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. Concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al muro, firmata da Mariella Nava, e al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente e torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per vedere.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su TV Sat.tv.

Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre due ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso che sono le 7:32 fino alle ore 10. Il nostro è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona, ma che dico, ottima musica italiana. La puntata di questa mattina, mercoledì 22 luglio, sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali poter partecipare e prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata di oggi con un argomento centrale che per vari motivi non vi posso spoilerare così subito nell'intro iniziale, ma ciò che posso anticipare è che sempre nella seconda ora ci raggiungerà un ospite specialissimo questa mattina, che tra l'altro sui nostri canali social vi abbiamo già spoilerato, vi abbiamo già annunciato. Quindi io infatti vi invito, vi ricordo che potete seguirci anche lì, anche sui nostri social, condividiamo tutto, postiamo tutto proprio lì, potete sapere ogni cosa in anticipo, potete sapere gli ospiti che verranno qui in trasmissione nei prossimi giorni e soprattutto poi rimanete proprio aggiornati su tutte le cose che facciamo, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e tanti tanti altri contenuti. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente nella vostra auto, oppure tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo trovate molteplici contenuti, anche podcast originali, ma ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita. Ovunque andrete potete portarci insieme a voi, in palestra, al supermercato, al lavoro, a fare una passeggiata, al mare, perfetto, con l'applicazione di Rai Play Sound potete farlo, potete portarci ovunque sarete. Scrivetemi dove siete, che fate, andate al lavoro, andate al mare, insomma raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono. Io vi ricordo anche che potete interagire con me anche attraverso gli account social, vi rispondo subitissimo e direi anche di cominciare questo mercoledì con la carica giusta, con le good vibes giuste che solo questa canzone ci può trasmettere. La testa gira, Fred De Palma, qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana.

Salda Vinci, per sempre sì, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:43 e se poi lo dice Salda Vinci che sarà per sempre sì, sarà così amici, sarà così. Io sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì? Come è partito? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me e poi come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio ogni giorno che mi sembra equo e giusto e devo dire che questa mattina è cominciata esattamente la mia di mattina ovviamente alle 4:40 di notte. Giustamente vi potreste chiedere perché, che è successo, e il motivo è molto semplice ragazzi, il mio cane Holly aveva deciso che proprio in quel momento lei alle 4:40 di notte doveva scendere per fare la passeggiata e quando poi lei decide una cosa non c'è modo di farle cambiare idea, quindi alla fine dopo che mi ha chiamato penso in tutti i modi possibili e immaginabili alle 5 di questa mattina siamo scese per fare la passeggiata, ma va bene così, giuro che le voglio comunque bene, insomma. In ogni caso mi sento carica per affrontare questa nuova giornata e voglio trasmettere anche a voi tutte le good vibes per farvi affrontare questo mercoledì nei migliore dei modi. Nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' le vostre di mattinate, direi di cominciare queste 2 ore con le notizie un po' più curiose, e questa notizia che sto per raccontarvi quando l'ho letta ieri sera ho detto no, io questa la devo dire ai miei ascoltatori perché magari si ritrovano anche loro in questa situazione. Durante la nostra vita siamo perennemente alla ricerca del posto più felice, quello dove ci sentiamo proprio noi stessi a casa, pensando che magari possa essere chissà dove, in un altro continente, lontanissimo, e invece ci siamo già stati. Uno studio dimostra come sempre più persone stanno tornando nei luoghi in cui sono cresciute, e pensate che c'è proprio un nome per questa voglia improvvisa di tornare ad esempio nella casa al mare quando eravamo bambini, oppure nei posti dove giocavamo più spesso quando eravamo più piccoli. E non è solo una questione di nostalgia, ma è proprio il nostro cervello che prova a riportarci in un posto in cui ci sentiamo proprio al sicuro. E pensate che c'è anche uno psicologo, Constantin, che ha studiato questa emozione, la nostalgia, per anni, e le sue ricerche mostrano che quando attraversiamo un cambiamento o una crisi il nostro cervello torna ai ricordi più profondi, ma non per vivere nel passato ma per un senso di continuità. E inoltre la nostalgia infatti non serve solo a ricordare, no? Ma serve proprio a ricordare chi siamo, e proprio per tale aspetto che caratterizza la nostalgia questa emozione e ci va a rafforzare il senso di identità. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo perché adesso su Rai Radio tutta italiana arriva la regina del rap, Anna Pepe.

mi piace tanto Saif qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:54. Poi, tra l'altro, Saif si sta confermando un grandissimo protagonista di quest'estate 2026 con le sue hit, ci sta facendo ballare, infatti è in alta nelle classifiche, è proprio in altissima posizione, grande Saif, speriamo di trovarlo nella prossima edizione anche del Festival di Sanremo, chissà, io sarei curiosa anche di vederlo magari in un'altra veste un po' più classica, ecco, non proprio nella sua comfort zone. Andiamo a leggere un po' di messaggi che ci stanno arrivando, 334 60 45 640, ve lo ricordo sempre il nostro numero di telefono per interagire live con me, e potete anche farlo tramite i nostri account social, siamo velocissimi, vi rispondiamo subito. Andiamo a leggere un messaggio, ciao Chiaretta, siamo a metà settimana ma con la tua compagnia cominciamo in allegria, un saluto da tutti dal bar Moreno, ma grazie mille. Buongiorno Chiara, un altro nostro ascoltatore ci ha scritto, ti ascolto tutte le mattine, un saluto da Stefano. Grazie ragazzi, grazie infinite, continuate ad ascoltarci e a seguirci. E poi io vi devo fare questa domanda, voi ci preferite ascoltare tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound o preferite ascoltarci in DAB? Questa è una nostra indagine interna, fateci sapere. Abbiamo aperto tra l'altro la puntata di oggi, mercoledì 22 luglio, con la prima notizia del giorno, ossia questa notizia di nostalgia, che ogni tanto queste tante persone stanno tornando nei posti della nostra infanzia, dove proprio si sentono al 100% loro stessi e a casa. Però questa infatti non è soltanto, diciamo, una tendenza, vogliamo tornare in questi luoghi per farci una vacanza, bensì per ritrovare una parte di noi. Un'altra domanda che voglio fare è: qual è il posto proprio che racchiude, ecco, la vostra infanzia, il posto che dite ok, adesso qui mi sento a casa, mi posso completamente rilassare e ricaricare? 334 60 45 640, perché ne parliamo tra pochissimo.

Morris, scusa lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:06, noi continuiamo con l'argomento diciamo iniziale, ecco, di questa puntata, di questa mattinata di mercoledì 22 luglio. Stavamo parlando del fatto che questa nostalgia, questa emozione ci spinge a tornare sempre di più al nostro posto preferito o con il quale abbiamo un bel ricordo legato alla nostra infanzia, e mi stanno arrivando anche altri messaggi, andiamo a leggere, io direi subitissimo. Beatrice ci scrive: ciao Chiara, come tutte le mattine mi sintonizzo sulla vostra radio per ascoltarti, perché solo così la giornata inizia bene. Ma grazie Bea, grazie mille. E per il posto che mi ricorda la mia infanzia ti direi il villaggio estivo che si trovava in Sicilia, ci andavo tutte le estati con i miei nonni, era bellissimo, un saluto grande. Ciao Beatrice, innanzitutto grazie per il messaggio, è molto bello quello che hai scritto. Io peccato che non ho un posto proprio legato all'infanzia, diciamo che tutte le estate abbiamo sempre cambiato, quindi non abbiamo una cosa fissa che dici sai ci torni, ci ritorni. No, i miei genitori erano un po' rotti evidentemente. Un altro ascoltatore, Giacomo, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, come sempre ti ascolto in macchina mentre vado al lavoro, buona giornata. Ma buona giornata a te Giacomo, grazie di seguirci. Ultimo messaggio che leggiamo per il momento, Michela ci scrive: buongiorno Chiara, ormai è diventata routine, mentre faccio colazione ti ascolto. Bene Michela, allora buona colazione. E stavolta, visto che ieri un ascoltatore me l'ha scritto, mi ha detto: Chiara, ma tu non fai più il tuo appello solito della colazione? No, perché questa mattina ragazzi la colazione è arrivata, ho trovato il cornetto ad aspettarmi qui in studio, quindi non lo posso fare oggi, mi accontento. Comunque continuate a mandarci altri messaggi, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero per interagire live con me. Concludiamo la parentesi aperta prima, perché ci eravamo lasciati a metà, ovvero con tante persone che tornano appunto in questi luoghi molto cari della propria infanzia, ma non per fare semplicemente una vacanza, ma proprio per ritrovare se stessi. E secondo alcune ricerche, pensate che il 73% delle persone sceglie i viaggi che le riconnettono al proprio passato. Tra i più giovani, infatti, l'82% dice di voler tornare nei luoghi che amava da bambino. Quando poi ci torniamo, però, purtroppo ci accorgiamo che quel posto magari è cambiato. La spiaggia dove si andava è diversa, il bar dove si faceva colazione ogni mattina non c'è più. Però non è tanto quello che magari le persone vanno a cercare in quel posto, anzi stavamo cercando la versione di noi stessi che lì si sentiva a casa, quella in fondo non se n'è mai andata. Scrivetemi il vostro posto preferito dove appunto vi sentite al 100% voi stessi, così ne parliamo in diretta. E poi apriamo un'altra parentesi, perché un'altra ricerca, io questa cosa l'ho letta ieri sera prima di andare a dormire, e secondo questa ricerca un nuovo esperimento sociale ha rivelato che andare a letto presto alle 21 di sera è il nuovo segreto per il nostro benessere e addirittura potrebbe salvarci la settimana. Io infatti questa cosa ve la volevo spoilerare subito, ma ne parliamo tra pochissimo, perché adesso su Rai Radio tutta italiana arriva un altro grande protagonista di quest'estate, Irama con Cabana.

Riccione dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:18 e devo dire che questa canzone mi ha proprio riportato indietro nel tempo, nel 2017 quando è uscita e ha spopolato in quell'estate. Io mi ricordo che si ascoltava soltanto questa canzone e poi devo dire che con questo argomento di oggi, con il quale abbiamo introdotto proprio la puntata di questa mattina, mercoledì 22 di luglio, col fatto che stiamo parlando della nostalgia, insomma dei ricordi legati all'infanzia, potrei dire che forse Riccione, ecco, mi ha fatto ricordare le vacanze che ho fatto quando ero più piccola, sui 15-16 anni, bellissime, proprio a Riccione. Io mi sono divertita sempre tantissimo in quelle estati, era molto bello, molto bello. Comunque ci eravamo lasciati con un'altra notizia di questo esperimento sociale che proverebbe che andare a letto alle 21 è il nuovo alleato per il nostro benessere. Vi state già un po' scatenando con i messaggi, fatemi spiegare un attimo. Sembra uno scherzo, ma giuro che non lo è. Nasce tutto da una domanda centrale ed è: ma chi è che andrebbe a letto presto? Ed effettivamente non ha tutti i torti. Però proprio da qui, da questa domanda, che inizia questo esperimento sociale semplice ma sorprendente, pensato per capire che cosa succede quando per una settimana anticipiamo radicalmente l'orario della buonanotte. L'esperimento infatti è stato diretto per 7 giorni consecutivi, spegnere tutto alle 20:45 e andare a letto alle 21 precise. Niente rituali complicati, niente meditazioni di mezz'ora o nessuna tisana miracolosa, solo un orario netto e il ripetuto con costanza nelle varie giornate. All'inizio può essere destabilizzante, più che altro perché si ha questa sensazione, percezione di essere fuori sync con il mondo, no? Come se il resto della città iniziasse la serata proprio quando noi invece la stiamo chiudendo. Ma è qui che l'esperimento comincia a rivelare il suo lato interessante. Già dopo pochi giorni la percezione cambia, ti svegli prima della sveglia, senza lotte interne, senza spegnere 800 volte la sveglia, tipo io stamattina. Durante la giornata sei anche più presente, sei più lucido e meno trascinato dagli impegni. Infatti diciamo, potrebbe sembrarci che la vita è diventata più semplice, in realtà siamo noi che siamo diventati più performanti perché siamo più riposati. L'esperimento infatti dimostra una cosa che sottovalutiamo sempre: il corpo risponde immediatamente quando gli dai un ritmo più regolare e più umano. Togliamo il rumore, togliamo lo stress che è invisibile però anche inevitabile, recuperiamo tutte quelle energie che non sapevamo di aver perso. E la parte davvero sorprendente, ragazzi, sapete qual è? È che non servono mesi di disciplina, ma in soli 7 giorni l'esperimento mostra benefici concreti, al punto da farci anche chiedere se andare a letto tardi alla fine ne valga davvero la pena. Questo non significa che dobbiamo rinunciare per sempre alle serate fuori, al divertimento con i nostri amici o altro. Semplicemente significa solo scoprire che ogni tanto anticipare la buonanotte può essere la mossa più semplice ma più potente allo stesso tempo per rimettere in ordine la nostra settimana. Voi che ne pensate? Che ritmo seguite? A che ora andate a dormire? Adesso sono curiosa. Ne parliamo tra pochissimo. 334 60 45 640. Nel frattempo, qui ai nostri microfoni arriva proprio la queen di tutte le hit estive, Baby K con Tuca Macarena. Yo.

0: Racconta, un passo dalla luna qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:30 e il nostro ospite specialissimo per questa mattinata è già arrivato, si è già microfonato, quindi io ve lo presenterei subito. Diamo il benvenuto su Rai Radio tutta italiana a Ivan Melis.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai Ivan?
1: Tutto bene.
0: Allora, questa è una domanda che io faccio regolarmente a tutti i miei ascoltatori. Com'è iniziata la tua mattinata questo mercoledì? Che sapore ha?
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: Sì, sì.
0: Sei
1: sì.
0: Nel chill, ti vedo molto rilassato.
1: Sì, sì, sono tranquillissimo.
0: Ci piace, ci piace questo mood, questo attitude. Devo aprire l'altro microfono? No, ok. Va bene, va bene. Allora, Ivan, sei un professionista del fitness, ti occupi di questo mondo e devo dire che il tuo percorso è davvero particolare. Raccontaci un po' com'è nata questa scintilla, questo amore, ecco, verso il mondo del fitness, perché comunque un po' di amore ci vuole. Se no, non c'è perseveranza, non c'è costanza.
1: Allora, diciamo che il tutto nasce grazie alla mia famiglia, ai miei genitori, che mi hanno sempre fatto fare molto sport sin da piccolo.
0: Ok.
1: E la mia passione è nata con il karate.
0: Bello!
1: Quando ero molto piccolo, 10 anni, e ho avuto la fortuna di incontrare un maestro che peraltro era una donna, Patrizia Priore, che mi ha fatto innamorare delle arti marziali. E da lì è cominciato tutto il mio percorso.
0: Guarda, io il karate l'ho provato qualche mese fa perché ho intervistato la campionessa italiana, non so se la conosci, adesso mi sfugge il nome, mannaggia, poi te la faccio vedere.
1: Okay.
0: E ho provato qualche mossa, oddio, io proprio non è che sia molto portata, però è una bella disciplina, dovrei un attimo impratichirmi. Però sai che ho provato anche box, io ho fatto un anno di box.
1: Allora, io
0: lo diresti
1: sono...
0: mai?
1: Io sono... un istruttore di box, un maestro di kickboxing.
0: Bellissimo!
1: E come ti dicevo, cintura nera di karate, ma è stato il preludio di tutto.
0: Mm-hmm.
1: E ho fatto tantissimi sport, soprattutto da combattimento, perché è stata sempre la mia passione, ribadisco. Il primo amore, come si suol dire, è stato il karate e da lì è cominciato tutto il mio percorso.
0: Quindi fai anche box, kickboxing, insegni anche queste altre discipline.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questo mondo, perché molto spesso magari le persone pensano solo che sia un qualcosa di combattimento, quando c'è tanto altro dietro.
1: Assolutamente no. Diciamo che la base è proprio quella e soprattutto io dico sempre, lo consiglio anche per i più piccoli, perché hanno così un indirizzo, perché comunque gli sport da combattimento provengono comunque dalle arti marziali, quindi c'è un fondamento di marzialità.
0: Okay.
1: Che aiuta sia nella crescita che nella sicurezza dei ragazzi più giovani, soprattutto oggi che ci sono diversi problemi nella crescita anche a livello di condivisione.
0: È vero, è vero.
1: Mentre in uno sport da combattimento si impara proprio questo, anche se è singolo, comunque sia si fa gruppo, si fa squadra, ci si mette alla prova l'un l'altro e ci si stimola l'un l'altro. E soprattutto ci tengo a sottolineare che anche se per la narrativa comune gli sport da combattimento sono violenti, non è assolutamente vero, è l'esatto contrario.
0: Diciamolo.
1: Anche perché i ragazzi che cominciano a fare sport da combattimento o arti marziali, come primo imprinting imparano che la violenza all'esterno della palestra, all'interno della palestra, non porta a nulla e non serve assolutamente.
0: È sbagliata, ovviamente, ovviamente. Giusto,
1: anche
0: giusto.
1: Perché parliamo di sport in questo senso, quindi non ci può essere nulla di negativo tranne la sana competizione.
0: È un bellissimo messaggio che diamo soprattutto alla generazione Z, ma quindi volendo si può cominciare da qualsiasi età a praticare questi sport, cioè volendo anch'io alla mia età avanzata.
1: Assolutamente sì, posso garantire che io ho bambini dai 4-5 anni.
0: Mm-hmm.
1: E fino a persone che hanno 65 anni.
0: Ah, ok, rientro.
1: E quindi non c'è assolutamente un'età per farlo. Poi cambiano gli intenti, gli obiettivi e soprattutto bisogna essere abbastanza intelligenti, qui parlo degli istruttori, da adattare il metodo di allenamento o la situazione a chi abbiamo davanti, naturalmente.
0: Certo, certamente. Una domanda off topic, Ivan, qual è il tuo cantante italiano preferito?
1: Vasco Rossi,
0: ok, dopo te lo metto, purtroppo non lo sapevo, se no te l'avrei messo. Adesso ci ascoltiamo LDA e H7 con Poesie Clandestine e poi torniamo con Ivan, perché ci deve raccontare ancora tantissime cose.

0: andata via e non la facciamo più tornare.
1: Ma mi licenzi proprio così in tronco?
0: No, io non posso, io non faccio niente. Perché ci fai sentire tre canzoni, io voglio sentire l'intervista.
1: Elettra Lamborghini.
0: Non hai fatto dall'ufficio qua per sentire l'intervista.
1: Elettra Lamborghini, bambina, sono le 8:44, siamo sempre in compagnia di Ivan Melis e di un'altra persona che è un disturbatore.
0: Sempre.
1: Un disturbatore,
0: intruso,
1: autorizzato, intruso. Insomma. Ivan, allora, stiamo parlando del fatto che sei un espertissimo del mondo del fitness, cioè hai già un po' smontato degli stereotipi riguardo alle arti del combattimento, che non sono solo violenza, ma c'è tanto altro, c'è rispetto, c'è disciplina, tantissimo. Qual è l'arte che ti trovi di più, è proprio tua, quella che preferisci, che proprio senti tua?
2: Ma
1: tutte.
2: Diciamo che quelle che ho praticato e che continuo a praticare, diciamo che fanno parte di me ormai.
1: Ok,
2: ribadisco, il karate è stato il primo amore, la kickboxing è quella che mi ha dato la possibilità di fare anche competizioni di diversi livelli. Quindi diciamo che in generale gli sport da combattimento sono
1: tutti quanti, sì. ok, li senti proprio, esprimi te stesso,
2: sì.
1: questa è la cosa importante. E tra l'altro anche nel backstage prima mi stavi un po' spoilerando che non solo fai queste cose ma anche hai dei corsi di difesa, di autodifesa, soprattutto rivolti al mondo femminile. Questo è interessantissimo.
2: Allora, sono un maestro certificato 8° livello di Krav Maga.
1: Ok.
2: Che è la difesa personale dell'esercito israeliano. Che è stata poi adattata come difesa personale per il resto della popolazione, diciamo. E dei civili, diciamo.
1: Sì, ok.
2: E in questo la direzione è stata quella femminile proprio perché con i tempi che corriamo ritengo che ci sia bisogno di sapersi difendere e di avere quantomeno una preparazione.
1: È giusto, come anche ragazza ti dico che sì, è vero.
2: Ma assolutamente, e ti spiego il perché. Ribadisco, è una condizione che viviamo oggi sotto gli occhi di tutti, senza prendere considerazioni né a livello politico né a livello etnico, assolutamente, ma c'è un problema reale, concreto,
1: sì.
2: E sapersi difendere non vuol dire soltanto conoscere delle tecniche per difendersi, ma avere una mentalità che ti consente di non subire un'aggressione. Questo che vuol dire? Che intanto con il Krav Maga si impara innanzitutto ad avere una maggior sicurezza in se stessi.
1: Ok, questo è il primo step, diciamo.
2: In secondo luogo, okay, si capisce che anche una donna si può difendere anche da una persona che può essere più grande di lei.
1: Il doppio magari.
2: Certo, assolutamente. E oltre a questo c'è una visione totalmente diversa a 360 gradi. Si impara a anticipare quello che può essere una problematica di aggressione.
1: Okay.
2: Perché in realtà le reazioni sono tre che ci possono essere durante un'aggressione. Ci possiamo frizzare, quindi rimanere immobili perché non sappiamo come reagire per spavento. Possiamo avere una condizione dove reagiamo istintivamente e quindi andiamo a creare un problema maggiore. Perché? Perché magari interveniamo graffiando, dando uno schiaffo, mi riferisco a una donna naturalmente.
1: Sì, certo, certo.
2: E quello può far innervosire ancora di più l'aggressore. E come un orso ferito, dico io, no?
1: Mm-hmm.
2: Quando un orso è ferito diventa più cattivo.
1: Certo.
2: E in ultimo c'è il saper reagire. Che vuol dire? Perché anche una ragazza come te, che fisicamente sei diversa da me, no? Io sono
1: sì,
2: più imponente.
1: E più alto.
2: Più alto, sì, certo.
1: Che più alto, purtroppo.
2: Può reagire nei miei confronti, perché il Krav Maga insegna non a usare la forza, ma a usare delle tecniche utilizzando i punti sensibili. Ossia, nei sport da combattimento ci sono delle regole, ci sono dei colpi che si possono portare.
1: Sì.
2: Nella difesa personale, nella fattispecie nel Krav Maga, no. Perché? Perché noi dobbiamo difendere la cosa più importante che abbiamo, la vita.
1: Ok.
2: E quindi questo fa sì che noi non abbiamo regole, quindi io posso colpire i genitali, posso colpire gli occhi, posso colpire le orecchie, la gola, tutti i punti sensibili del corpo. Può sembrare crudo, può sembrare cattivo, in realtà non lo è, perché se io sono in una condizione sfavorevole devo riuscire ad utilizzare i mezzi che ho a disposizione.
1: Certo, anche proprio per scappare semplicemente. Sì, certo.
2: Anche perché io dico sempre che si imparano delle tecniche, ma non si diventa supereroi. Questo che cosa vuol dire? Che se si può evitare, e io spero e auspico che questo avvenga nel 99% dei casi, si evita, si scappa, si fa finta di niente. Mm-hmm. Ma vale anche per gli uomini, perché io dico sempre, passiamo da conigli? Non c'è problema, meglio un coniglio vivo che un coniglio morto.
1: E beh, hai completamente ragione, sono d'accordo. E questi corsi come funzionano? Ci sono proprio delle lezioni, se, insomma, tipo 10 lezioni, ogni lezione affronti una cosa diversa, affronti magari una tecnica che può...
2: Allora, si imparano diverse tecniche,
1: okay.
2: Ma vengono ripetute ogni volta. Per il quale motivo? Perché deve diventare un qualcosa di automatico, mnemonico.
1: Certo.
2: Per strada non abbiamo il tempo di pensare.
1: No.
2: Primo. Secondo, dobbiamo riuscire ad avere una visione diversa, nel senso che per strada intervengono tante cose che noi in palestra o in qualsiasi luogo dove ci viene insegnato non possiamo prendere in considerazione. Quindi la strada che non è regolare, e possiamo inciampare, possiamo cadere, quindi dobbiamo avere una posizione, un'attenzione diversa, tutto quello che c'è intorno a noi, che può essere un fastidio, può essere una distrazione, può accrescere la nostra sensazione di paura, qualsiasi cosa che può intervenire, ma non solo per noi, anche per l'aggressore. Mm-mm. Perché tu figurati un aggressore che è davanti a te magari armato e passa una macchina della polizia, dei carabinieri, chi fosse, a sirene spiegate, secondo te quale sarebbe la reazione?
1: Io spero che il malvivente scappi, avendo
2: sì,
1: sentito...
2: Sì, ma scappare sottintende che prima ti fa del male per evitare che tu possa chiamare.
1: Ah, certo, okay. Prima che io chiami possa avvisare la polizia. Allora, io queste cose, mia madre poi mi ha fatto una scuola. Quando torni a casa tardi la sera, prendi le chiavi, quando arrivi al portone, chiuditi il portone. Quindi mi ha terrorizzato ogni volta che esco. Sono tutte le mie paranoie, che poi le ho trasmesse anche alle mie amiche. Tipo quando dobbiamo arrivare nei centri commerciali, magari scendiamo sotto, è tardi la sera, magari è mezzanotte, così nei garage. Io ho un'ansia incredibile, perché poi io mi rendo conto che non mi so difendere.
2: Però ti voglio far cambiare visione, okay, in merito a questo.
1: Vai.
2: Non è soltanto una questione di ansia o di paura, è che grazie a tua madre hai alzato le tue difese, ossia hai una visione diversa. Perché? Perché sei più attenzionata a quello che può accadere intorno a te.
1: Beh, sì, certo.
2: E questo fa sì che tu possa prevenire.
1: Però prevenire, se non hai poi gli strumenti, come fai? Cioè, anch'io io non mi so difendere, cioè me ne rendo conto,
2: sì,
1: che proprio non ho lì.
2: Ma soprattutto una donna,
1: sì,
2: ha una borsetta, no? Che dentro ha di tutto, tipo Mary Poppins.
1: Sì.
2: E ogni cosa che tu hai dentro una borsa può essere utilizzata come un'arma da difesa.
1: Ce l'ho lo spray al peperoncino. Prima che lo ritrovo nella borsa sono morta, però ce l'ho.
2: Sì,
1: l'ho messo in borsa.
2: Però il problema è quello, che lo spray al peperoncino, prima che lo ritrovi,
1: sì, sono
2: okay,
1: morta.
2: Sei in una condizione che puoi ritenere pericolosa, quello lo dovresti avere in mano, non dentro la borsetta.
1: Ok,
2: perché
1: quindi
2: dentro
1: lo tiro
2: la
1: fuori.
2: Borsetta ti rassicura, perché dici tanto c'ho lo spray,
1: sì,
2: ma nel momento del bisogno non è utile.
1: No, ma poi prima che lo ritrovo sul fondo della borsa, sì, no, sono morta, non ce l'ho fatta.
2: Difatti io promuovo un'altra cosa, e non perché sono io a produrla assolutamente, che è una pistola al peperoncino. Perché? Perché intanto ha proprio le fattezze di una pistola.
1: Ok.
2: E quindi è più facilmente reperibile anche dentro una borsetta.
1: Ok.
2: Inoltre, a differenza dello spray che nebulizza, la pistola di per sé ha una gittata diretta, ok?
1: Ok.

0: visualizza, c'è il rischio che possa venire anche verso di te, perché non è che tu misuri il vento o la situazione.
1: No, devo dire no.
0: Soprattutto in una situazione concitata, magari tu lo tiri fuori al contrario, magari hai, cioè, può sì, essere una qualsiasi eventualità.
1: No, è vero, è molto interessante, continuiamo a parlarne. Guarda un po' che ti ho messo come prossima canzone in rotazione, lo vuoi annunciare tu?
0: Vai, Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Perfetto.

0: voglio ancora.
1: Me ne frego, Achille Lauro, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:02 e siamo sempre in compagnia del nostro ospite Ivan Melis. Ribenvenuto, ribuongiorno sempre.
2: Buongiorno a tutti.
1: E tra l'altro Ivan è fantastico perché mi sta facendo una mini lezione di autodifesa. Io dico, Ivan, suonare cazzotti? No, dobbiamo scappare e basta. Serve solo per autodifesa. Giustissimo. E le cose che però ci stavi dicendo prima sono molto interessanti. Vogliamo dare anche un po' ai nostri ascoltatori qualche info, qualche nozione. Ad esempio, magari ci sono tante ragazze che ci stanno ascoltando in macchina oppure a casa e vorrebbero provarci, no, a fare questi corsi per cercare di essere più pronte a un'eventuale aggressione, però magari pensano, oddio, non ce la faccio, non è per me, non so combattere. Che gli possiamo dire per convincerle?
2: Allora, io faccio sempre riferimento ad un metodo e lo prendo in considerazione perché il Krav Maga di per sé nasce per un'esigenza dell'esercito israeliano, ok? E nell'esercito israeliano da sempre ci sono le donne, quindi è adatto a tutti per questo motivo.
1: Okay.
2: E come abbiamo già detto prima, non è una questione di forza, perché non andiamo ad utilizzare la forza, ma delle tecniche che ci permettono di intervenire utilizzando i punti sensibili, quindi i genitali, quindi, come abbiamo detto, gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, che sono tutti punti sensibili per tutti.
1: Sì, sì.
2: Per una qualsiasi persona. Prendi un uomo grande e grosso e tu gli infili le dita negli occhi, secondo te come reagisce?
1: Aiuto. Beh, spero di fargli male per difendermi.
2: Assolutamente, ma anche se gli colpisci la gola. È vero che ci devi arrivare? Verissimo.
1: Mm-mm.
2: Ma noi abbiamo un fattore che ci può aiutare: l'effetto sorpresa.
1: Ah, certo, che lui non se l'aspetta.
2: Bravissima. Mm-mm. Perché chi aggredisce si sente sempre più forte, più bravo, quindi di conseguenza non si aspetta una reazione. Primo. Secondo, come abbiamo detto prima, bisogna saper come intervenire, perché altrimenti creiamo un problema e basta.
1: È vero, è verissimo. Ima mi sta facendo proprio una scuola precisissima. E anche proprio per cercare di essere più pronte, no? In caso, come possiamo fare? Cioè, ci dovrebbero essere delle situazioni che ci dovrebbero far capire che magari è un po' pericoloso e quindi dobbiamo essere pronte. Come facciamo a rispondere subito? Cioè, in questi corsi ci preparano sia a livello fisico, ma proprio anche a livello psicologico, forse anche di
2: psicologico più. Psicologico e mentale, nel senso che a livello psicologico tu impari appunto ad avere maggior sicurezza in te stessa e quindi di conseguenza a valutare in modo idoneo la situazione,
1: okay?
2: Senza farti trasportare dall'agitazione, dalla paura che c'è comunque, però saperla controllare nel momento del bisogno è fondamentale. Seconda cosa, è un modo per riuscire a indirizzarci ad avere una maggiore attenzione. L'esempio che hai fatto tu prima,
1: sì.
2: Mia madre mi dice 100 volte la stessa cosa, io ho l'ansia, come abbiamo detto, non è ansia, ti ha insegnato ad avere un'attenzione maggiore nei momenti del bisogno, no?
1: Sì,
2: quindi
1: sì, sì.
2: Nelle situazioni che tu ritieni possano essere più pericolose, tra virgolette.
1: È vero, anche banalmente quando andiamo nei locali, mi hanno detto sempre che era il bicchiere, se poi lo lasci, lascialo lì, vai a riprendere un altro, però, oppure quando te lo dà il barman, no? Guardalo, perché potrebbero metterci sostanze, no? Ma mi hanno trasmesso delle paranoie assurde.
2: Però ti torno a ripetere, sono paranoie giuste?
1: No, per carità, no, questo
2: le leggiamo in diverso modo, non è una paranoia,
1: lo so.
2: Appunto è un aumentare
1: aiuto.
2: L'attenzione per aiutare se stessi.
1: C'è stato mai magari un caso, una ragazza, una donna che proprio ti ha ringraziato per questi corsi?
2: Allora,
1: una
2: te ne
1: bella
2: posso
1: storia.
2: Portare due.
1: Vai.
2: E parliamo di due età differenti.
1: Ok.
2: Avevo un'allieva che faceva la segretaria in uno studio legale.
1: Ok.
2: Quindi lei andava al lavoro in taglier.
1: Sì.
2: All'ora di pranzo, e parliamo di una zona di Roma Nord, quindi non parliamo di una zona periferica.
1: Ok.
2: All'ora di pranzo lei va a prendere appunto il pranzo, la strada che ha sempre fatto. C'erano delle impalcature con degli operai e ha cominciato a sentire dei fischi, degli apprezzamenti, ma lei ha fatto finta di nulla. mentre camminava si è sentita prendere il polso da dietro.
1: Oddio.
2: Lei è stata brava, lei, non quello che gli ho insegnato io, è stata brava lei. Perché? Perché intanto ha mantenuto il sangue freddo, secondo è riuscita a girarsi, portare due colpi al viso e uno ai genitali.
1: Perfetto, proprio.
2: Questa persona è rimasta a terra e lei è scappata.
1: Ok.
2: E si è chiusa in un bar.
1: Ok.
2: Dove ha chiamato poi la polizia e c'è stato tutto il resto.
1: Ok.
2: A seguito mi ha chiamato, grazie, grazie, e ripeto, quello che ho detto a te ho detto a lei. Non mi devi ringraziare perché sei stata brava tu. Io ti ho dato una base, una linea da seguire.
1: Mm-hmm.
2: E tu l'hai messa in pratica.
1: Beh, quello che ha fatto lei è proprio perfetto, si è liberata,
2: sì.
1: E poi è scappata, quindi è proprio pura difesa quello.
2: Come in un'altra situazione,
1: sì.
2: Una mia allieva che era più grande, parliamo di una donna di più di 50 anni,
1: okay.
2: Lei era un avvocato matrimonialista,
1: mm-hmm.
2: E difendeva le donne. E lei mi diceva, io sono qui perché ogni giorno io ho minacce da parte dei mariti, delle mie assistite.
1: Ma veramente?
2: Sì. E quindi voglio riuscire ad avere maggior, appunto, sicurezza e soprattutto sapermi difendere.
1: Certo.
2: Fatalità, una sera è uscita a cena con il marito e entrata nel ristorante si è trovata di fronte il marito di una sua assistita,
1: mm-hmm.
2: O l'ex.
1: In questo caso forse ex.
2: E lei che cosa ha fatto? Ha cercato di mantenere la calma, ma si è ribaltata la situazione. In che modo? Ha spostato lei il marito.
1: Oddio.
2: Perché era sicura di quello che stava per fare.
1: Ah, quindi non ha fatto intervenire il marito?
2: No,
1: no, fantastica.
2: Appena si è palesato
1: okay,
2: l'aggressore,
1: uomo, sì.
2: Mettiamola mm-hmm. così, lei è intervenuta mettendolo seduto per terra.
1: Con una sola mossa l'ha fatto?
2: Sì.
1: C'è riuscita?
2: Perché? Perché non ha fatto forza, è soltanto riuscita a destabilizzarlo. E questo ha fatto sì che lui, andando a terra, peraltro ha sbattuto la testa sul tavolo, lei da lì non ha fatto altro che tirarsi indietro, questo si è alzato e è scappato.
1: Fantastica. Lei è molto il mio prototipo di girl power.
2: E questo me l'ha raccontato lei, però io vorrei tornare a sottolineare un aspetto.
1: Sì.
2: Che questi sono casi estremi dove non si può fare a meno di intervenire.
1: Mm-hmm.
2: Nel 99% dei casi noi dobbiamo scappare, evitare. Perché? Perché non sappiamo mai che cosa può succedere. Quindi dobbiamo sì essere preparati e soprattutto pronti per valutare la situazione.
1: Certo.
2: Ma cercare subito una via di fuga.
1: Okay.
2: Anche perché i fondamentali sono tre: la difesa, il trauma e la via di fuga. Ma se abbiamo la possibilità di scappare, facciamo prima quello di tutto quanto.
1: Ok, ok, va benissimo. È proprio, è chiaro, è chiarissimo il messaggio finale. Ne continuiamo a parlare tra pochissimo perché adesso arriva Fabri Fibra con Panico.

0: Volevo capire, Marrakech e Madame qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:17, siamo sempre in compagnia del nostro ospite Ivan Melis, che tra l'altro mi sta proprio istruendo da A alla Z con tutte le varie tecniche, e stavamo infatti provando qualche tecnica che proprio lì la forza non c'è, cioè sono queste leve, se non mi sbaglio si chiamano così,
1: o leve o destabilizzazioni,
0: che proprio la forza non c'è, quindi le posso,
1: certo,
0: fare anch'io.
1: Certo, sfruttiamo la forza dell'aggressore.
0: Bellissimo. Quante sono queste mosse dove non c'è,
1: ci sono tantissime? Ce ne sono tantissime, poi bisogna vedere quali sono quelle più utili per le esigenze.
0: Ok, e infatti una di quelle credo che l'abbia usata quella signora che ci stavi raccontando prima.
1: Sì,
0: quella
1: sì.
0: È proprio atterrato, no, è fantastica, perché senza forza tu l'hai messo a terra.
1: Considera che c'è una tecnica che si chiama Jennifer Lopez. Perché durante un film Jennifer Lopez ha fatto una tecnica di Krav Maga per difendersi durante il film, naturalmente.
0: Durante le riprese, certo. E c'è anche qualcosa che magari possiamo dire ai ragazzi, alla generazione Z, che magari vengono anche in palestra da te, con i genitori magari?
1: Allora, guarda, io ho dei ragazzi che mi seguono da diversi anni, con i quali ho instaurato un bellissimo rapporto, perché siamo cresciuti insieme, io dico, non sono cresciuti solo loro. E ti posso portare un esempio, che è quello di mio figlio, che naturalmente da quando ha 2 anni viene in palestra, nel giocare, lui ha imparato tante cose, e ad oggi a 6 anni si mette alla prova in modo rappresentativo in diverse situazioni, e è una cosa molto carina. E peraltro ho diversi genitori che lo fanno insieme ai figli.
0: Bello, questa cosa è molto
1: sia
0: bella,
1: sia la difesa personale che anche la kickboxing, sport da combattimento. E ti posso dire che in tante situazioni ho visto rafforzare il rapporto padre figlio e soprattutto ritrovare quello che oggi purtroppo manca con il ritmo che noi abbiamo frenetico della vita, quindi quell'ora o quel momento da dedicarsi in un l'altro.
0: Vedi.
1: Sia nell'insegnare l'un l'altro, sia nel condividere un qualcosa dove magari nella vita di tutti i giorni non riusciamo a fare.
0: Allora, guarda, questa è una promessa che ti voglio fare io. Devo convincere solo mia madre, ma verrò a fare i corsi anch'io, perché già dalle prime spiegazioni poi è fantastico. Ho sentito una bella connessione con te, quindi come istruttore mi piacerebbe averti, imparare proprio ad essere pronta a rispondere nelle situazioni di pericolo.
1: E qui mi dai il là per dire una cosa.
0: Sì.
1: Non ci sono, secondo me, istruttori più bravi, istruttori meno bravi, ma è fondamentale il rapporto che si crea con l'allievo, in questo caso. Ma ti parlo proprio di un rapporto empatico, perché una persona che vuole imparare a difendersi si deve affidare, e si deve fidare di chi ha davanti. Se questo non avviene, può essere l'istruttore più bravo del mondo, ma comunque non riesce a ottenere il risultato con chi gli si presenta.
0: È vero, perché io avevo provato qualche anno fa a fare un corso di questo tipo, solo che l'insegnante era una donna, non avevo sentito questa connessione, questa simpatia, che non è che ti deve per forza venire,
1: assolutamente,
0: di andare un po' oltre, però proprio non mi piaceva, e quindi poi ho smesso, ho fatto tipo 2 lezioni infatti non ho imparato molto. Parliamo anche un po' di te, Ivan, perché ci hai spoilerato prima che il tuo cantante preferito è Vasco Rossi. Hai figli che sono, penso, della mia generazione, tutti generazione Z, qualcuno sì, qualcuno no.
1: Meno. Ho figlio soltanto e ha 6 anni,
0: quindi mi sento vecchia a questo punto. Perché
2: ma gli hai dato del vecchio?
0: No, non gli hai dato del vecchio. Ma no, ma no,
1: non è un problema, perché la realtà è che potresti essere mia figlia, perché io ho 47 anni, quindi
0: ci siamo, 21 ci siamo, e a 6 anni, quindi vuol dire che è generazione alfa addirittura. Vabbè, generazione prima di me, sono grande anch'io ormai. Sì, ormai sì, ormai mi sento anche vecchia. E ad esempio, che canzone ascoltate insieme? Sempre italiana, ovviamente.
1: Guarda, ti faccio sorridere, perché mio figlio canta Califano.
0: No,
1: sì,
0: non ci credo.
1: mi chiede di mettergli Fratelli d'Italia perché ma perché l'ha sentito durante le gare, le competizioni, e quindi questo ha fatto sì che lui riconoscesse una canzone, e quindi ogni tanto mi chiede anche quella.
0: Bene.
1: Oltre a quello, lui diciamo che lui è più per la musica anni 70, 80, inizio 90.
0: È un genalfa tipico.
1: Sì.
0: No, però è giusto, insomma, conoscere tutta la storia della musica italiana va conosciuta. Poi ovviamente in base ai propri gusti personali ascolti quello che
1: assolutamente
0: dici.
1: Sì. Ma io, guarda, ti posso dire una cosa.
0: Sì.
1: Io non metto vincoli a mio figlio in nessun genere. Se lui vuole fare un altro tipo di sport, io sono d'accordo senza problemi, lui è libero. Se lui vuole ascoltare qualsiasi tipo di musica, per me è libero. Gli posso spiegare che qualche genere, secondo la mia idea, può non essere particolarmente carino e educativo.
0: Ci vuole la trap.
1: Però fondamentalmente ti posso dire che lui ha libertà decisionale, nei limiti naturalmente della sua età.
0: Certo.
1: Però questo per me è fondamentale. E quello che dico ai genitori quando si presentano in palestra con i figli, che vogliono iscriverli, io gli dico sempre: non siamo né io maestro né lei genitore a decidere, ma è il ragazzo. Perché
0: giusto,
1: per lo stesso discorso che facevamo prima, se non si trova con il maestro, se non gli piace quello che fa, possiamo indicarlo in tutti i modi, ma è lui a decidere, soprattutto in età giovane, perché poi cambiano, hanno diverse idee per seguire gli amici, per fare...
0: Sì. È vero, poi siamo facilmente influenzabili in quella parte di adolescenza.
1: Bravissimo.
0: Siamo un po' matti. Facciamo anche una domanda agli nostri ascoltatori, perché se magari hanno qualche curiosità, sei qui davanti a me, quindi possono farti tante domande. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, se volete interagire con Ivan è qui davanti a me, quindi qualsiasi domanda risponde subito. Andiamo un po' in musica e poi torniamo a parlarne. Articolo 31, Maria Maria.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.33 e continuiamo a parlare di questi corsi di autodifesa con Ivan Melis, il nostro ospite per questa mattinata di mercoledì 22 luglio. Abbiamo detto insomma un sacco di cose, che sono tutti corsi volti proprio alla difesa personale, in particolar modo per il mondo femminile. Abbiamo detto che sono corsi rivolti a tutti, proprio dalle più giovani alle più mature, alle più grandi e senza nessun tipo di differenza. Quindi questo è un
1: uomo-donna in generale.
0: Uomo-donna
1: anche.
0: Però
1: poi ci indirizziamo sulle donne, in quanto, come abbiamo detto, soprattutto oggi è molto importante, fondamentale che
0: sapersi difendere. Certo. Sapersi difendere, esattamente. I tuoi corsi, ci sono state altre iniziative, più o meno quanto durano, quando li fai? Adesso sono aperte le iscrizioni?
1: Adesso sono aperte le iscrizioni e la durata non è indicativa, nel senso che può essere la frequentazione di un anno, dipende dalla persona.
0: Okay.
1: Soprattutto
0: quando si sente pronta.
1: Assolutamente. Okay. Sì, ma oltre a questo io ho fatto dei corsi gratuiti sempre nella zona di Roma Nord, che è dove poi ho la palestra, gratuitamente ho fatto proprio una giornata di corso antiaggressione femminile. E l'ho fatto più di una volta, e come dicevo prima, solitamente quando siamo nel periodo dell'8 marzo, cose del genere, sì. Questa cosa la rinnoviamo proprio per incentivare le donne. Beh, detto questo, non voglio promuovere i miei corsi e basta, perché ci sono diversi tipi di difesa personale che possono essere validi.
0: Sì.
1: Io parlo del Krav Maga perché è quello che io conosco e che utilizzo per... E poi ci sono tanti altri corsi che possono essere altrettanto validi, ma la cosa a cui tengo è sottolineare il fatto che debbano essere fatti da
0: professionisti
1: e non da persone che credono di saperlo fare, che è ben diverso.
0: Infatti parliamo anche di quest'altro aspetto dei social, che adesso forse come non mai prima tutti possono dire qualcosa sui social, dicono ah no, fai questo allenamento per il tuo tipo di fisico, magari non neanche ti ha visto dal vivo, no? Dicono, dando queste sentenze soltanto online. Tu che ne pensi di queste persone che non hanno una preparazione adeguata, però comunque si mettono a fare i fitness influencer, i personal trainer?
1: Questo purtroppo è un problema di oggi, perché molte persone si improvvisano, mettiamola sì. Così poi riescono ad avere un seguito perché magari appunto sono bravi a pubblicizzarsi o sui social. Ma detto questo, mi fai pensare proprio a un discorso che è avvenuto più volte sui social, che prende in considerazione proprio il Krav Maga in questo caso,
0: sì.
1: Dicendo che non è realistico, non è un qualcosa che per strada è utile o cose del genere, e addirittura vengono indicati i professionisti del settore come Krav Maghi.
0: Ok.
1: Allora, sottolineo, non voglio riferirmi a nessuno o creare nessuna polemica in questo, ma devo dire che in alcune occasioni hanno pienamente ragione, nel senso che, torniamo a quello che stavamo dicendo, ci sono persone che dicono di poter insegnare la difesa personale, di essere bravi, di avere... mentre realmente non è così, e quindi di conseguenza magari fanno video o si pubblicizzano in questo modo e poi vengono presi di mira perché fondamentalmente non sono realmente in grado, sì, e competenti.
0: Esatto, beh, questo è un problema proprio relativo ai social. Purtroppo queste piattaforme danno comunque spazio per farti conoscere, cioè, però danno anche spazio a chi pensa di sapere quando in realtà non c'è una preparazione adeguata.
1: Ma io difatti dico sempre,
0: per poter consigliare,
1: insomma,
0: di prendere responsabilità, che senza studio, insomma.
1: Ma io però dico sempre, e parlo di me stesso in questo caso,
0: sì,
1: io sono aperto a tutte le critiche e a tutte le opzioni che vengono fatte in merito al caso, però dico sempre, fino a che si fa dietro uno schermo, dietro una telecamera, ha poco senso.
0: Mm-mm.
1: Perché io ci metto la faccia e dico venite a trovarmi, mi fate presenti tutte le vostre
0: perplessità,
1: perplessità e vediamo se io riesco a soddisfarle. Se poi non è così, a quel punto avete ragione.
0: Ok. Purtroppo questo discorso mi sa che lo fai solo tu.
1: Ma per me non c'è problema, io non ho paura del confronto perché so chi sono e so qual è la mia preparazione nel tempo, ok? E se ad oggi sono arrivato ad essere un tecnico per a vari sport da combattimento, se posso ringraziare e vantarmi del fatto che faccio parte della Federazione Italiana Federcombat per la kickboxing, tutto questo è perché ho seguito un percorso, percorso di studio, un percorso di insegnamento, e quindi
0: che ti ha preparato affinché tu possa essere pronto e anche competente per poterlo a tua volta insegnare ai nuovi allievi. E hai detto che hai anche una palestra in zona Roma Nord, se ho capito bene.
1: Sì, Formello, zona industriale.
0: Perfetto. E quindi diciamo che sei anche un imprenditore, non solo un maestro nel mondo del fitness.
1: Nel settore dello sport, sì.
0: Assolutamente, certo. Pensaci un attimo, non mi devi rispondere subito. Le sfide che magari hai affrontato e che ti sono sembrate quelle più difficili. Non mi devi rispondere subito, andiamo un po' in musica e poi torniamo.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:45.
1: Quindi... Però non ti sei ricordata di ricordare. Cos'è che devi ricordare?
0: Che mi devo ricordare?
1: Bisogna ricordare a tutti che ci possono ascoltare su DAB, quindi sulla radio che ha DAB digitale in macchina, oppure tramite l'applicazione Rai Play Sound, che è ascoltabile da qualsiasi punto del mondo, da qualsiasi posto si possono trovare.
0: Giusto.
1: Vanno, scaricano la piattaforma Rai Play Sound, che è un'app molto semplice, inseriscono la loro mail e possono sentirci, ma possono pure ascoltare
0: i podcast,
1: impreparata. Possono ascoltare dei magnifici podcast che oggi sono al primo, secondo, terzo, quarto, quinto posto, che parlano di tutto, parlano di Medium, parlano di America, ci raccontano la storia in America, ci raccontano di crime, presto ci racconteranno pure degli UFO.
0: Bene, bene, bene, bene. Infatti io ce l'ho scaricata l'applicazione sul telefono.
1: Ma quale podcast hai ascoltato?
0: Quello di Medium.
1: Quello di Medium?
0: Sì, perché è interessante.
1: Era
0: bravo, mi è piaciuta
1: era
0: molto
1: bravo
0: Elisabetta.
1: L'intervistatore finale, quello che parlava un po', che non era proprio tanto
0: d'accordo.
1: No,
0: non ci sono arrivata ancora alla fine. Io sono all'inizio della prima puntata. All'inizio della prima puntata.
1: Allora possiamo dire agli ascoltatori che possono ascoltare la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta.
0: Esatto, io sono la prima.
1: Bene.
0: Mi dai il tempo di finirlo, poi ti faccio sapere com'è. Allora Ivan, siamo le battute finali, perché sono il 46, quindi ci manca poco. Abbiamo lasciato anche i nostri ascoltatori con questa domanda, cioè le sfide più difficili che hai trovato nell'essere un imprenditore nel campo del fitness. Quali sono? Se ci sono state, perché magari non c'è anche questa variabile, eventualmente.
2: La sfida più difficile è la domanda. Nel senso, la sfida più difficile è la domanda.
0: Okay.
2: Nel senso che secondo me non ci sono cose impossibili, basta impegnarsi e cercare il modo di arrivare.
0: Mm-hmm.
2: E certo, diciamo che in Italia non è così semplice crearsi una situazione propria e soprattutto cercare di intraprendere una strada del genere.
0: Mm-mm.
2: Però poi dipende da quanta sia la voglia e la convinzione di farlo, e soprattutto di quanto si creda in se stessi.
0: Giusto.
2: E soprattutto io dico sempre che la mia più grande fortuna è stata la famiglia, cioè avere persone vicino a me che credono in me e che mi hanno sostenuto e aiutato in questo.
0: Questo è molto bello, questo è molto molto bello da dire, hai fatto benissimo a ricordarlo. Tu ce l'hai scaricata l'applicazione Rai Play Sound, Ivan?
2: Sì.
0: Sì, certo.
2: Sì, ce l'ho.
0: Bravo, giusto. Perché così ci puoi ascoltare, ci puoi portare ovunque sarai, c'è la radio che ti segue, è importante, mi raccomando.
2: Assolutamente.
0: Ascoltaci sempre,
2: sì.
0: Ascoltaci poi sempre. Ascolta me, soprattutto. Pubblicità tra parentesi. Comunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove possiamo trovarti, i corsi quando iniziano, quando finiranno, se possono ancora iscriversi, insomma, dacci queste info proprio.
2: Allora, io mi trovo a Formello, la zona industriale di Formello.
0: Ok.
2: E i corsi saranno ancora attivi fino a metà agosto.
0: Ok.
2: E dopodiché ci rivediamo a settembre.
0: Ci vediamo a settembre. Tu chiudi proprio ad agosto in ferie? Giusto.
2: Dal 15 sì.
0: Va bene, dove vai in vacanza? Facciamo un po' i fatti di Ivan. Dove vai in vacanza? Dove te ne vai?
2: Allora, diciamo che l'unica certezza che ho è che saremo chiusi.
0: Non ci
2: vuoi
0: dire.
2: Poi la destinazione ancora
0: non ce lo vuoi dire.
2: Non è nota.
0: Va bene,
2: no.
0: Posso dire una cosa? Fai bene, perché una volta l'ho detto a alta voce ed è venuta la pandemia, quindi non ci voglio riprovare una seconda volta. Tra pochissimo torniamo, nel frattempo arriva Fra Quintale con Lunedì Blu qui su Rai Radio tutta italiana.
3: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi, sdraiati sugli scogli.

0: Clara San Giovanni, le ragazze qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre in compagnia del nostro ospite Ivan Melis. Ricordiamo infatti che lui poi lo potete trovare nella sua palestra Bellatorum a Formello, zona industriale, giusto?
1: Sì.
0: Io mi sto facendo già i calcoli per raggiungerlo. Da Leo ci dovrei mettere una trentina di minuti, se mi dice bene col traffico. Se no un'ora e passa, però beh dai, per Ivan si fa, per Ivan si fa. Abbiamo questa connessione, mi devi insegnare a combattere. Adesso devo riuscire a dare i cazzotti. No, non è vero, non è vero, sono tutte cose fatte per la difesa personale, ovviamente, ricordiamolo, ricordiamolo. Allora Ivan, parliamo anche un po' di te a livello personale, no? Perché qui vogliamo farci un po' i fatti tuoi.
1: Ok.
0: Conosciamo anche a livello personale tutti i nostri ospiti che passano in trasmissione da noi. A livello caratteriale come li potresti descrivere? Così capiamo un po' come sei tu.
1: Come mi posso descrivere?
0: Magari i tuoi difetti, i tuoi pregi, come sei proprio?
1: Difetti tanti, e come tutti naturalmente. Pregi, diciamo che in realtà io sono molto amichevole, un buono fondamentalmente. A volte forse troppo, mi viene detto, però
0: sei troppo buono
1: sotto alcuni aspetti, probabilmente sì.
0: Anche sul ring sei troppo buono.
1: Lì cambia un po' la situazione,
0: lì un po' switchi. Vabbè sì, cioè, ci sta. Comunque anche sul ring devi andare un po' combattivo.
1: Brava, hai detto bene, combattivo, non cattivo.
0: No, assolutamente
1: è agonismo, e quindi di conseguenza bisogna essere...
0: È giusto. Ricordiamo ancora una volta che tutte queste discipline a livello di combattimento non sono violente, ma sono proprio fatte, e c'è un mondo dietro di tanta, fatto di tanta disciplina, di rispetto anche verso l'avversario.
1: Disciplina, rispetto, una grande preparazione sia a livello fisico che mentale, assolutamente.
0: Mm-mm.
1: E soprattutto lo possiamo vedere nella, diciamo, in tutti i match, che siano di pugilato, che siano di kickboxing, che siano di judo, di karate, quindi prendo in considerazione anche le arti marziali, il finale è sempre lo stesso: che si vinca o si perda, si saluta il maestro e il tuo avversario, e solitamente è con un abbraccio, e questo dimostra proprio di che cosa stiamo parlando.
0: Tu combatti ancora? Oppure è finita?
1: No. Purtroppo l'età non mi consente di essere un agonista per il contatto pieno.
0: Okay,
1: mi piacerebbe, ma non posso più farlo per l'età.
0: Purtroppo ancora no.
1: Ci sono delle regole e quindi bisogna rispettarle.
0: Giusto, giustissimo. Allora, c'è l'ultima canzone e poi li salutiamo, va bene Ivan?
1: Va benissimo.

0: È Marcomi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 10, quindi il nostro tempo per oggi è finito, che devo fare una cosa. Eccoci qua, con la nostra sigletta proprio indica che il nostro tempo per oggi è terminato. Io ringrazio tantissimo Ivan Melis che è venuto a trovarci, torna presto Ivan, mi raccomando.
1: Va benissimo, io ti ringrazio e come ti ho detto prima, quando non ci potevano sentire, ci vediamo presto perché verrai a trovarmi in palestra.
0: Assolutamente, ricorda dove possiamo trovarti, com'è il nome della palestra, così.
1: Bellatorum Gym, nella zona industriale di Formello.
0: Perfetto, poi tra l'altro Ivan è su tutti gli account social, quindi se volete lo trovate anche lì. Grazie mille a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, che ci hanno scritto, grazie sempre per il vostro affetto. Come vi dico, poi il nostro appuntamento quotidiano, ci vediamo tutte le mattine da lunedì al venerdì 7:30 fino alle ore 10. Queste sono le nostre 2:30 Ivan, che ci prendiamo proprio per cominciare al meglio la giornata. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani.
1: Ciao a tutti.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Discoradio.

In discesa, in 20ª posizione, troviamo Businessman con Di Dito nella piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no mamma di Madame Stabile alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K in 22ª, Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro, Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci, e in discesa anche la testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

New Entry invece in 18ª posizione, non altissima come New Entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi New Entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni, parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

In forte discesa invece questa settimana una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax.

mondiale. In 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

Continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top Ten, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top Ten.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Meteo Radio.
4: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo

0: sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa, siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro, quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il primo maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. Abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana, ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana, proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi.

0: proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai, la musica scelta.
0: E quindi bentornati a Disco Rai, la musica scelta. La scelta è stata fatta anche da Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, e devo dire che in questi giorni, in queste ore, ma soprattutto in questo palazzo qui in Via Asiago, non si parla d'altro che del cast, appunto, del prossimo Festival di Sanremo, di quello che le case discografiche hanno consentito in qualche modo di scegliere, che hanno offerto al direttore artistico, sul quale stanno piovendo, inutile dirlo, molti commenti, molte critiche sulle scelte. Però ecco, quando noi parliamo di musica scelta, non a caso questo è il sottotitolo, bisogna anche capire che fortuna hai di scegliere, cioè la rosa di artisti e di canzoni che ti si sono proposte davanti. E quindi è chiaro che cercando sempre quella varietà, che è il principio che ispira Carlo Conti, ecco, probabilmente sono state quelle punte di diamante che insomma in qualche modo potevano cambiare un po' le sorti di questo cast, anche se c'è una Patti Pravo, un Tommaso Paradiso e anche questo duetto insomma interessante Fedez Masini, che sicuramente rappresentano insomma dei punti fermi in questo cast. Quindi lo possiamo definire un festival in salita. E diciamo che forse gli stessi collaboratori di Carlo in qualche modo lo sentono come tale, ma siamo sicuri che Carlo Conti saprà invece valorizzare quei nomi che adesso insomma per voi sono in qualche modo sconosciuti, ma che in realtà faranno parlare molto di loro. E tra l'altro molti di questi nomi sono stati anche ospiti proprio negli ultimi giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana. Penso ad Eddie Brock, penso a qualche mese fa a Night, quindi penso veramente a tutta quella musica nuova che comunque avrà la possibilità di emergere da questo festival oppure ritornare in auge, come l'artista che andiamo ad incontrare oggi, Fulminacci, che insomma ha all'attivo tre album ma sembra già un cantautore molto affermato. Quindi faremo una lunga chiacchiera con lui. Io però vorrei iniziare con un'altra amica straordinaria che abbiamo incontrato qualche giorno fa come madrina del festival del premio Bianca da Ponte 2025, quindi sono veramente molto ma molto felice che a questo Festival di Sanremo ci sia la nostra Levante.

0: a Discorai un ospite particolare che avrei voluto in realtà intervistare a qualche metro da qui, forse un chilometro e mezzo, non so, via sotto il palazzaccio, perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, tu hai praticamente radunato con un flash mob insomma un discreto numero di persone, direi proprio forse un numero inaspettato, almeno dal mio punto di vista, proprio per annunciare delle cose molto belle. Bentornato a Fulminacci.
1: Ciao,
0: anzi,
1: ciao.
0: Ben arrivato, perché questo programma si chiama Disco Rai e quindi presentiamo il tuo Disco Rai, ma soprattutto anche una serie di eventi molto importanti alla quale tu ti stai preparando. E allora, questo flash mob praticamente nasce dal
1: fatto che io ho chiamato il mio tour Palazzacci, ed è un tour di palazzetti in realtà. L'ho chiamato Palazzacci perché fa rima con Fulminacci, e poi siccome c'è anche il Palazzaccio a Roma, che sarebbe il Palazzo di Giustizia, che viene chiamato in modo gergale Palazzaccio dai romani, la sede della Corte di Cassazione, ho deciso di annunciare con una storia su Instagram che di lì a due giorni avrei fatto un piccolo concerto di mezz'ora, chitarra e voce, e chi voleva poteva venire. Sono venute tantissime persone, tipo 1500 persone, è stato incredibile, un'emozione enorme per me.
0: Infatti, cioè, a volerla quantificare come prevendita è stata perfetta praticamente.
1: Wow, sì,
0: perché...
1: sì, perfezione.
0: Ma soprattutto non so se poi hanno anche apprezzato molto questo tuo Palazzacci tour, perché sai, insomma, quando si passa davanti al Palazzaccio a Roma, diciamo che non è che uno pensa a una fiducia nella giustizia smodata, no? Per
1: certo.
0: Quello poi il romano l'ha definito Palazzaccio.
1: Certo. Beh sì, è stato, ma mi fa anche ridere il fatto che io abbia fatto musica in un luogo in cui la musica non c'entra niente in realtà. Mi faceva ridere il fatto appunto di trovarmi di fronte a un luogo che non c'entrasse nulla, però è stato anche bello appunto alleggerire la pesantezza di quel posto, che tra l'altro è anche proprio fisica, cioè incombe architettonicamente, siamo quasi sul grottesco, no? È veramente immenso, pesante, pieno di rigori, di cose, barocco, però è scuro. Per anni è stato tra l'altro sporchissimo di smog, da poco l'hanno risbiancato. E quindi è una bella immagine quella dei video e delle foto che sono state fatte quella sera, in cui c'è un momento di grande leggerezza con dietro questa figura gigantesca che incombe.

0: diciamo, una anche sontuosa ritualità che viene fuori proprio da queste forme, sì. Quando uno dice in realtà la giustizia dovrebbe essere una cosa anche molto semplice, o almeno non ci dovrebbe essere niente di particolare, no?
1: E qui ti sei collegata molto
0: anche
1: bene.
0: Nella giustizia, perché uno dice vabbè, sai, quelle cose dovrebbero andare dritte dritte, e invece la vita non è sempre così, no?
1: Assolutamente no.
0: E quindi tu ce l'hai raccontato e ce l'hai ricordato anche con questa canzone.
1: Sì, che è una canzone che affronta un argomento molto semplice, perché a me piace parlare poi di cose semplici sempre, anche per semplificare il casino che ognuno di noi ha nella testa. È una canzone che parla dell'ipotesi di una nascita di qualcosa, di una relazione o di non si sa che cosa, e parla anche del fatto che non dobbiamo avere la pretesa che qualcosa che ci rende felice sia speciale, perché succedono tantissime piccole cose, come anche mangiare l'olio su un pezzo di pane bruscato, che è una cosa buonissima.
0: Bravissimo.
1: Che mi rende felice,
0: che mi preparava sempre nonna.
1: Esatto,
0: cioè, proprio azzeccato la cosa,
1: ed è una cosa buonissima, no? Non è niente di che, niente di particolare, ma comunque mi rende molto felice. Quindi non dobbiamo per forza puntare a che ne so, avere i superpoteri o chissà che, cioè anche queste piccole cose sono delle belle cose da vivere. Passerà.

0: chiacchiere.
1: Mi è piaciuto poi che questo messaggio sia arrivato da te, perché poi pensavo, insomma, tu in quanto Filippo non Fulminacci, tu hai 28 anni,
2: sì,
1: cioè, e alla fine tre album hai alle spalle, no? E
2: sì,
1: vieni già definito come un cantautore di quelli, capito? Cioè, hai finito l'asilo superiore praticamente,
2: sì,
1: stai per entrare,
2: esatto,
1: in prima elementare.
2: Questo sta
1: così
2: succedendo. Sì.
1: Ecco, però tutti ti considerano già di una saggezza, di una profondità, quindi il fatto che tu ti sia dedicato alla leggerezza in qualche modo mi ha fatto anche sorridere, no?
2: Beh sì, ma perché io in realtà poi ci tengo sempre a sottolineare appunto che ho un'età che ancora si può definire giovane per poco, forse in quest'epoca in cui tutti hanno 18 anni.
1: Vabbè, 28 anni non è tantissimo.
2: Ma infatti sì, ma poi come tutti noi sappiamo, ogni volta che si ha un'età si pensa di essere vecchi, ma non è mai vero, e poi ogni volta di 10 anni in 10 anni ci si dice da soli: guarda quanto ero giovane, era un pischello e non me ne rendevo conto. Purtroppo di queste cose non ce ne rendiamo mai conto mentre le viviamo, pensiamo sempre di essere effettivamente la versione più adulta di noi, perché è così.
1: Tra l'altro questa cosa mi ha fatto ricordare quando abbiamo fatto le prove per Sanremo 2021, eravamo tutti con l'FFP2,
2: certo,
1: c'era il mio tecnico che a un certo punto fa: va bene, adesso ho fatto tutti i giovani, quando arrivano i big dico: ma guarda, questi sono i big di quest'anno,
2: sì,
1: perché nel 2021 in gara eravate tutti under 30, tranne,
2: sì,
1: Orietta,
2: sì,
1: Berti ovviamente,
2: sì, sì, sì,
1: eravate veramente tutti under 30.
2: Sì, mi ricordo c'era Madame che forse aveva 18 anni.
1: Esatto,
2: cioè,
1: quindi però questo vi ha dato anche uno status, quel famoso Remo del 2021, per cui siete diventati già dei cantautori di riferimento. Questa cosa non ti fa un po' impressione? A me sì.
2: Ma sì, mi fa molta impressione, tutto mi fa impressione, mi fa impressione che faccio questo lavoro, che è comunque un miracolo, una fortuna incredibile. Ogni giorno, ogni volta che faccio un'intervista, un concerto, un'ospitata in TV, vedo il pubblico che canta le mie canzoni, è sempre una sorpresa per me, perché è sempre un regalo incredibile che la vita mi ha fatto. In realtà poi sì, c'è il talento, ma c'è anche l'allineamento dei pianeti, quindi bisogna anche essere abbastanza fortunati a incontrare le persone giuste.
1: Sì, infatti c'è Modugno che diceva: nella vita ci vuole fortuna, fortuna, e alla fine fortuna,
2: sì, sì,
1: cioè,
2: ma è vero,
1: è quello,
2: è così,
1: è quello che ti cambia per qualcosa.

0: 9 aprile sarai a Roma, non al Palazzaccio, al Palazzo dello Sport, un po' più là. 11 aprile a Napoli a Palapartenope, il 15 aprile a Milano all'Unipol Forum e il 18 aprile sarai a Firenze al Nelson Mandela Forum.
1: Esatto.
0: E quindi anche abbastanza vicine come date. E volevo chiederti, visto che si parla in questo momento di grande fuga oppure di cambiamento storico nella musica, è una cosa che tu senti oppure alla fine sono soltanto illazioni?
1: Ma grande fuga in che senso?
0: Grande fuga anche della responsabilità, tipo quella di partecipare a un festival di Sanremo o comunque dalla musica, il fatto di non voler rischiare troppo, no, nella propria carriera. Parlo soprattutto delle persone che sono già in uno stato, insomma, molto più avanzato del tuo, che hanno già alle spalle tanti anni di esperienza. Cioè, mentre con la pandemia uno si è rimesso in gioco subito dopo perché siamo stati chiusi dentro casa, adesso insomma si frena un po'. È una cosa che tu senti oppure insomma no?
1: Ma dal mio punto di vista, io devo dire, ho sempre fatto le cose che volevo fare. Poi io, tra l'altro, sono stato veramente fortunato durante il Covid perché avevo un disco da scrivere, che quindi mi sono scritto a casa mia, ho avuto un sacco di tempo per pensarci e devo dire che a volte è anche giusto parlare dei lati positivi di esperienze drammatiche, perché io effettivamente sono riuscito anche a fare del mio meglio in quel momento e ho sfruttato un'occasione tragica in realtà, purtroppo, però appunto è stato anche utile avere così tanto tempo per stare a casa e per pensare. Poi durante il periodo del Covid, tra l'altro, io ho partecipato a Sanremo, quindi è stato per me in realtà un periodo professionalmente, se vogliamo parlare in questi termini, anche abbastanza florido, chiaramente con un po' di problemi legati al fatto che non c'era il pubblico, non c'erano quindi le emozioni che si possono percepire adesso, per fortuna, c'erano le mascherine, i tamponi mille volte al giorno, era comunque una situazione diversa. Però no, adesso sono rimasto uguale, cioè l'entusiasmo è rimasto uguale, sia l'ipocondria che l'entusiasmo sono rimasti identici.
0: Ma l'ipocondria è una cosa che condividi con tanti.

0: Ma a proposito di status di cantatore, perché tu non nasci cantante autore, tu proprio sei nato fulminaccio un cantautore, cioè nel senso è proprio una, se vuoi un'etichetta, ma un modo di definirti, sì, perché comunque hai una scrittura, diciamo, importante, anche sai usare, gestire in qualche modo le parole, no? E che cosa però rappresenta esserlo oggi? Perché negli anni 70-80 c'era un'accezione politica che anche per quelli che non la volevano, e comunque insomma c'era, a prescindere.
1: Sì.
0: Che cosa invece rappresenta per te oggi?
1: Ma oggi c'è molto di meno, oggi io posso scegliere di parlare di ciò che preferisco. Ho scritto anche brani più sociali, ho parlato anche invece di cose stupide, ho parlato di cose romantiche, di cose private, di cose inventate, di tutto. Credo che questo in realtà sia semplicemente una cosa positiva, il fatto che si può dire quello che vogliamo, cioè poi io non mi sono mai neanche sentito censurato in nessun modo, ho sempre detto quello che mi pareva. Siamo anche in un periodo storico in cui stanno succedendo delle cose negative da questo punto di vista. Io dirò sempre quello che mi pare, cioè, penso sia l'unico modo di fare questo lavoro, perché questo lavoro serve per dire quello che vuoi. Se cominci a tirare il freno perché qualcuno lo dice, devi infrangere le regole.
0: Cioè vai comunque di pancia, perché sì, altrimenti sì, cioè, diventa tutto un po' una farsa, no?
1: Sì, assolutamente.

0: che stai.
1: E molti stanno dicendo che sta cambiando anche il modo di scrivere le canzoni. Mi ha fatto molto impressione che l'abbia detto Tiziano Ferro, riprendendo poi una frase di Giorgia in cui diceva: una struttura che avremmo accettato anche 6-7 anni fa adesso è impensabile. È vero oppure è solo un'impressione che forse viene da il fatto che abita fuori, non lo so.
2: Parlando di me, io ho una scrittura, devo dire, in realtà molto pop, ma di indole. Ho sempre scritto così, ho sempre pensato alla struttura della strofa ritornello, perché sono cresciuto ascoltando comunque i Beatles e poi tutta una serie di grandi canzoni di grandi autori e interpreti che sono stati molto apprezzati dal pubblico e che hanno scritto canzoni accessibili. Quindi questo è il mio gusto, perché mi piace comunicare e mi piace comunicare a tante persone. Però no, esistono secondo me molti esempi anche contemporanei di artisti che scelgono di parlare una lingua un po' più specifica e comunque sono premiati anche numericamente in alcuni casi, ed è bellissimo che ci sia questa opportunità. Questo discorso sulle strutture comunque è interessante, perché effettivamente adesso si ragiona un po' così e ci sono i ritornelli che non possono arrivare troppo tardi, perché invece se pensi a canzoni, adesso mi viene in mente anche Tiny Dancer di Elton John, che è una hit, no? Però il ritornello mi sa che arriva tipo a 2 minuti inoltrati, sono cose che ora non succedono più. A 30 secondi già c'è stato il primo ritornello. Poi io non so se mi viene naturale o è perché sono figlio del mio tempo e quindi in realtà sono influenzato, non lo so. Però comunque quando scrivo mi piace anche pensare a: vediamo dove va a finire sta cosa. Chissà se questa cosa è la strofa, è il ritornello, ritornerà all'interno della canzone oppure no. Bisogna andare così.
1: Infatti questa cosa che mi dici è tanto vera, che io l'unica cosa che avevo notato in questo cambio epocale di cui si parla, in realtà al ritorno a una struttura molto anni 60, cioè molto più compressa,
2: sì,
1: e di una cantabilità enorme. E quando intervistai Morricone, quello mi diceva, lui come arrangiatore quello faceva, diceva: nei primi 40 secondi tu devi colpire l'ascoltatore, altrimenti cambiano, cioè altrimenti tu l'hai già perso,
2: cambiano canale,
1: dice,
2: certo.
1: Quindi è tutto nei primi 40 secondi, devi avere una trovata, un barattolo che rotola, un intro, un'orchestra, però là li devi afferrare, altrimenti non li prendi più, cosa che poi fu smentita categoricamente dai cantautori, no?
2: Certo.
1: Però era un punto di vista che secondo me adesso tanti giovani autori stanno anche riscoprendo in qualche modo.
2: Sì, nella canzone pop queste sono regole che si possono mettere in atto, poi sì, se ci sono canzoni, ma poi dipende, cioè io sto scrivendo canzoni sia così che cos'ha, ci sono vari tipi di canzoni, c'è il brano magari più intimo, chitarra e voce, in cui non ce ne frega niente di urlare per forza o di creare chissà quale schema, di corrispondere a chissà quale schema, e poi ci sono i brani in cui invece mi va proprio di dare la carica, e per dare la carica a volte ci sono anche delle formule, eppure questo non deve essere visto come una cosa da demonizzare, cioè ci sono alcuni brani scritti con una logica e altri con un'altra.
1: Senti, a proposito di affinità, di metodi anche di scrittura, in questo momento nei tuoi ultimi ascolti che cosa ti ha catturato di più? Cioè che cosa ti sta influenzando? Nicola Fabi quando fa un album dice: questi sono stati gli ascolti che mi hanno portato fino a qui.
2: Interessante. Allora, io quest'anno che ho scritto il mio disco, il mio nuovo disco, ho ascoltato Battiato per la prima volta con attenzione, perché non era uno di quelli che i miei genitori mi hanno passato, e quindi a un certo punto ho detto: vabbè, ascoltiamo Battiato, capiamo Battiato, perché per me era Cerco un centro di gravità permanente, quindi quello l'ho ascoltato.
1: Quindi non il Battiato di Giusto Pio, ma anche quello più sperimentale.
2: Sì, un po' tutto.
1: Imboscata, queste
2: sì, cose. Sì, esatto, e mi è piaciuto tantissimo, chiaramente non sono io qui a dover dire che è bravo Battiato, chiaramente.
1: No, però è importante quando dice un ragazzo di 28 anni, perché da 50 anni ce l'aspettiamo,
2: certo.
1: Insomma.
2: Comunque, diciamo, Battiato non ha bisogno del mio benestare, ecco, era questo. Però sì, questo quindi è stato un ascolto italiano che ho fatto, e poi un po' di band anglofone, cioè sono i Vampire Weekend, secondo me fortissima, che mi piace tantissimo da sempre e approfondisco sempre. Poi c'è l'ultimo disco di Tame Impala che mi è piaciuto molto, che è uscito da poco, e poi c'è sempre quel cantautorato inglese invece che adoro, che è quello che viene da Paul McCartney e autori di questo tipo che hanno scritto delle canzoni dolci, è questo che mi piace, con delle melodie che non potrebbero essere diverse neanche di un millimetro da come sono, e in quella scuola lì per me è incredibile.
1: Tra l'altro Paul McCartney, che ha praticamente prodotto, sta per uscire un brano che prende proprio in giro l'intelligenza artificiale.
2: Ah, sì?
1: Sì, lo sta facendo proprio come, diciamo, si è proprio messo come capofila di una scuola che va totalmente contro l'intelligenza artificiale. Nel frattempo sta mischiando degli inediti anche con delle cover. Insomma, si può già più o meno dire che farà una cover di un grandissimo artista italiano, una delle canzoni più famose d'Italia.
2: E qual è?
1: Faccio solo un gesto.
2: Veramente?
1: Sì.
2: Wow.
1: E quindi quando arriverà questa cosa sarà epica. Ho fatto un gesto fulminacci, però poi lo sentirete.
2: Un gestaccio.
1: Un gestaccio proprio per il palazzaccio. Allora, noi ci aspettiamo grandi cose, perché le premesse mi sembrano buone, cioè buoni ascolti, perfetti. Sì, io per il weekend li utilizzavo per chiudere proprio il programma come in sottofondo. E quindi, insomma, ogni bene, e forse a presto, diciamo, per l'album e per il tour, no?
2: A presto, venitemi a trovare.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
0: Scusate, ho bisogno di.

allora grazie ancora a Fulminacci. Ok, va bene, sarà un festival in salita, ma noi parteciperemo a questa gara in salita, perché insomma Disco Rai ha proprio il compito anche di creare quella musica, che in qualche modo di coltivare, di custodire quella musica che a buon diritto insomma fa parte, entra a far parte del mondo Rai e della famiglia Rai. E quindi sosterremo soprattutto gli artisti che troveremo più interessanti. Andremo anche ad approfondire nelle prossime puntate un artista Saif, su cui molti mi dicono: ma chi è, cosa fa? Insomma, ve lo presenterò. Vi lascio invece con Eddie Brock, che è stato ospite in più trasmissioni di Rai Radio Tutta Italiana e anche su Isoradio per Disco Rai. Eddie Brock, sì, è vero che è un fenomeno da TikTok, è stato insomma, una sua canzone Non è mica te, quella che andiamo ad ascoltare in chiusura di programma, l'ha sicuramente portato in classifica, ma diciamo che è uno che frequenta il mondo dei club e della musica da diverso tempo, che ha una scrittura abbastanza felice, che ha diciamo un punto di riferimento, un maestro come Fabrizio Moro che in qualche modo può illuminarlo, e soprattutto insomma quella classica scuola da cantatorato che vi porterà, a detta di molte persone del settore, anche molto qualificate, insomma forse ad affrontare una bellissima canzone. Poi c'è 13 Pietro che terrà su Tokyo, insomma comunque per indicazioni sugli artisti più forti e interessanti di questo festival di Sanremo rimando anche alla puntata di venerdì, dove però incontreremo anche altri artisti che hanno pubblicato da poco dei singoli. Vi preannuncio che sarà nostro ospite anche Tommaso Paradiso, che insomma considerato uno dei big, dei super big anzi, presenti in questo festival di Sanremo, almeno per alcuni, non per tutti, ma per me insomma è un amico che conosco dal primo album dei giornalisti. E poi ci sarà anche il nostro Caparezza, che insomma Sanremo non l'ha mai visto, però parleremo di musica decisamente scelta anche con lui. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e ricordate, Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana e su Rai Play Sound.

capirei che direzione prenderei. Io che oltre il mio naso non ci vedo più.

0: Top Week, tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Meteo Radio.
4: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: Pop Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

New Entry invece in 18ª posizione, non altissima come New Entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi New Entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi è Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana. Lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nei prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni, una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2, go!

mondiale. In 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno. Invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti, tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando questa quest'estate.

Ottava posizione per un artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Boss.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane. Poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni, sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore e anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in aree alpine. Nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: E quindi bentornati a Disco Rai, la musica scelta. La scelta è stata fatta anche da Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, e devo dire che in questi giorni, in queste ore, ma soprattutto in questo palazzo qui in Via Asiago, non si parla d'altro che del cast, appunto, del prossimo Festival di Sanremo, di quello che le case discografiche hanno consentito in qualche modo di scegliere, che hanno offerto al direttore artistico, sul quale stanno piovendo, inutile dirlo, molti commenti, molte critiche sulle scelte. Però ecco, quando noi parliamo di musica scelta, non a caso questo è il sottotitolo, bisogna anche capire che fortuna hai di scegliere, cioè la rosa di artisti e di canzoni che ti si sono proposte davanti. E quindi è chiaro che cercando sempre quella varietà, che è il principio che ispira Carlo Conti, ecco, probabilmente sono state quelle punte di diamante che insomma in qualche modo potevano cambiare un po' le sorti di questo cast, anche se c'è una Patti Pravo, un Tommaso Paradiso e anche questo duetto insomma interessante Fedez Masini, che sicuramente rappresentano insomma dei punti fermi in questo cast. Quindi lo possiamo definire un festival in salita. E diciamo che forse gli stessi collaboratori di Carlo in qualche modo lo sentono come tale, ma siamo sicuri che Carlo Conti saprà invece valorizzare quei nomi che adesso insomma per voi sono in qualche modo sconosciuti, ma che in realtà faranno parlare molto di loro. E tra l'altro molti di questi nomi sono stati anche ospiti proprio negli ultimi giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana. Penso a Eddie Brock, penso a qualche mese fa a Night, quindi penso veramente a tutta quella musica nuova che comunque avrà la possibilità di emergere da questo festival oppure ritornare in auge, come l'artista che andiamo ad incontrare oggi, Fulminacci, che insomma ha all'attivo 3 album ma sembra già un cantautore molto affermato. Quindi faremo una lunga chiacchiera con lui. Io però vorrei iniziare con un'altra amica straordinaria che abbiamo incontrato qualche giorno fa come madrina del festival del premio Bianca da Ponte 2025, quindi sono veramente molto ma molto felice che a questo festival di Sanremo ci sia la nostra Levante.

0: ospite particolare che avrei voluto in realtà intervistare a qualche metro da qui, forse un chilometro e mezzo, non so, via sotto il palazzaccio, perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, tu hai praticamente radunato con un flash mob insomma un discreto numero di persone, direi proprio forse un numero inaspettato, almeno dal mio punto di vista, proprio per annunciare delle cose molto belle. Bentornato a Fulminacci.
1: Ciao.
0: Anzi,
1: ciao.
0: Ben arrivato, perché questo programma si chiama Disco Rai e quindi presentiamo il tuo Disco Rai, ma soprattutto anche una serie di eventi molto importanti alla quale tu ti stai preparando. E, allora, questo flash mob praticamente nasce dal
1: fatto che io ho chiamato il mio tour Palazzacci, ed è un tour di palazzetti in realtà. L'ho chiamato Palazzacci perché fa rima con Fulminacci, e poi siccome c'è anche il Palazzaccio a Roma, che sarebbe il Palazzo di Giustizia, che viene chiamato in modo gergale Palazzaccio dai romani, la sede della Corte di Cassazione, ho deciso di annunciare con una storia su Instagram che di lì a due giorni avrei fatto un piccolo concerto di mezz'ora, chitarra e voce, e chi voleva poteva venire. Sono venute tantissime persone, tipo 1500 persone, è stato incredibile, un'emozione enorme per me.
0: Infatti, cioè, a volerla quantificare come prevendita è stata perfetta praticamente.
1: Wow, sì,
0: perché...
1: sì, perfezione.
0: Ma soprattutto non so se poi hanno anche apprezzato molto questo tuo Palazzacci tour, perché sai, insomma, quando si passa davanti al Palazzaccio a Roma, diciamo che non è che uno pensa a una fiducia della giustizia smodata, no? Per
1: certo.
0: Quello poi il romano l'ha definito Palazzaccio.
1: Certo. Beh sì, è stato, ma mi fa anche ridere il fatto che io abbia fatto musica in un luogo in cui la musica non c'entra niente in realtà. Mi faceva ridere il fatto appunto di trovarmi di fronte a un luogo che non c'entrasse nulla, però è stato anche bello appunto alleggerire la pesantezza di quel posto, che tra l'altro è anche proprio fisica, cioè incombe architettonicamente, siamo quasi sul grottesco, no? È veramente immenso, pesante, pieno di rigori, di cose, è barocco, però è scuro. Per anni è stato tra l'altro sporchissimo di smog, da poco l'hanno risbiancato. E quindi è una bella immagine quella dei video e delle foto che sono state fatte quella sera, in cui c'è un momento di grande leggerezza con dietro questa figura gigantesca che incombe.

0: una anche sontuosa ritualità che viene fuori proprio da queste forme, sì. Quando uno dice in realtà la giustizia dovrebbe essere una cosa anche molto semplice, o almeno non ci dovrebbe essere niente di particolare, no?
1: E qui ti sei collegata molto
0: anche
1: bene.
0: Nella giustizia, perché uno dice vabbè, sai, quelle cose dovrebbero andare dritte dritte, e invece la vita non è sempre così, no?
1: Assolutamente no.
0: E quindi tu ce l'hai raccontato e ce l'hai ricordato anche con questa canzone.
1: Sì, è una canzone che affronta un argomento molto semplice, perché a me piace parlare poi di cose semplici sempre, e anche per semplificare il casino che ognuno di noi ha nella testa. E è una canzone che parla dell'ipotesi di una nascita di qualcosa, di una relazione o di non si sa che cosa, e parla anche del fatto che non dobbiamo avere la pretesa che qualcosa che ci rende felice sia speciale, perché succedono tantissime piccole cose, come anche mangiare l'olio su un pezzo di pane bruscato, che è una cosa buonissima.
0: Bravissimo.
1: Che mi rende felice,
0: che mi preparava sempre nonna.
1: Esatto,
0: cioè, proprio azzeccato la cosa,
1: ed è una cosa buonissima, no? Non è niente di che, niente di particolare, ma comunque mi rende molto felice. Quindi non dobbiamo per forza puntare a che ne so, avere i superpoteri o chissà che, cioè anche queste piccole cose sono delle belle cose da vivere. Passerà.

0: chiacchiere.
1: Mi è piaciuto poi che questo messaggio sia arrivato da te, perché poi pensavo, insomma, tu, in quanto Filippo non Fulminacci, tu hai 28 anni,
2: sì.
1: Cioè, e alla fine tre album hai alle spalle, no? E
2: sì.
1: Vieni già definito come un cantautore di quelli, capito? Cioè, hai finito l'asilo superiore praticamente,
2: sì,
1: stai per entrare,
2: esatto,
1: in prima elementare.
2: Questo
1: diciamo,
2: sta
1: così
2: succedendo. Sì.
1: Ecco, però tutti ti considerano già di una saggezza, di una profondità, quindi il fatto che tu ti sia dedicato alla leggerezza in qualche modo mi ha fatto anche sorridere, no?
2: Beh sì, ma perché io in realtà poi ci tengo sempre a sottolineare appunto che ho un'età che ancora si può definire giovane per poco, forse in quest'epoca in cui tutti hanno 18 anni.
1: Vabbè, 28 anni non è tantissimo.
2: Ma infatti sì, ma poi come tutti noi sappiamo, ogni volta che si ha un'età si pensa di essere vecchi, ma non è mai vero, e poi ogni volta di 10 anni in 10 anni ci si dice da soli: guarda quanto ero giovane, ero un pischello e non me ne rendevo conto. Purtroppo di queste cose non ce ne rendiamo mai conto mentre le viviamo, pensiamo sempre di essere effettivamente la versione più adulta di noi, perché è così.
1: Tra l'altro questa cosa mi ha fatto ricordare quando abbiamo fatto le prove per Sanremo 2021, eravamo tutti con l'FFP2,
2: certo.
1: C'era il mio tecnico che a un certo punto fa: va bene, adesso ho fatto tutti i giovani, quando arrivano i big dico: ma guarda, questi sono i big di quest'anno, sì. Perché nel 2021 in gara eravate tutti under 30, tranne
2: sì,
1: Orietta
2: sì.
1: Berti ovviamente,
2: sì, sì, sì.
1: Eravate veramente tutti under 30.
2: Sì, mi ricordo c'era Madame che forse aveva 18 anni.
1: Esatto, cioè, quindi però questo vi ha dato anche uno status, quel famoso Remo del 2021, per cui siete diventati già dei cantautori di riferimento. Questa cosa non ti fa un po' impressione? A me sì.
2: Ma sì, mi fa molta impressione, tutto mi fa impressione, che faccio questo lavoro, che è comunque un miracolo, una fortuna incredibile. Ogni giorno, ogni volta che faccio un'intervista, un concerto, un'ospitata in TV, vedo il pubblico che canta le mie canzoni, è sempre una sorpresa per me, perché è sempre un regalo incredibile che la vita mi ha fatto. In realtà poi sì, c'è il talento, ma c'è anche l'allineamento dei pianeti, quindi bisogna anche essere abbastanza fortunati a incontrare le persone giuste.
1: Sì, infatti c'è Modugno che diceva: nella vita ci vuole fortuna, fortuna, e alla fine fortuna
2: sì,
1: cioè,
2: ma è vero,
1: quello,
2: è così.
1: Quello che ti cambia per qualcosa.

0: 9 aprile sarei a Roma, non al Palazzaccio, al Palazzo dello Sport, un po' più là. 11 aprile a Napoli, a Palapartenopoli. Il 15 aprile a Milano, all'Unipol Forum. E il 18 aprile sarai a Firenze, al Nelson Mandela Forum.
1: Esatto.
0: E quindi anche abbastanza vicine come date. E volevo chiederti, visto che si parla in questo momento di grande fuga oppure di cambiamento storico nella musica, è una cosa che tu senti oppure alla fine sono soltanto illazioni?
1: Ma grande fuga in che senso?
0: Grande fuga anche della responsabilità, tipo quella di partecipare a un festival di Sanremo o comunque dalla musica, il fatto di non voler rischiare troppo, no, nella propria carriera. Parlo soprattutto delle persone che hanno già, sono già in uno stato insomma molto più avanzato del tuo, che hanno, sì, già alle spalle tanti anni di esperienza. Cioè, mentre con la pandemia uno si è rimesso in gioco subito dopo perché siamo stati chiusi dentro casa, adesso insomma si frena un po'. È una cosa che tu senti oppure insomma no?
1: Ma dal mio punto di vista, io devo dire, ho sempre fatto le cose che volevo fare. Poi io tra l'altro sono stato veramente fortunato durante il Covid, perché avevo un disco da scrivere, che quindi mi sono scritto a casa mia, ho avuto un sacco di tempo per pensarci, e devo dire che a volte è anche giusto parlare dei lati positivi di esperienze drammatiche, perché io effettivamente sono riuscito anche a fare del mio meglio in quel momento, e ho sfruttato un'occasione tragica in realtà, purtroppo. Però appunto è stato anche utile avere così tanto tempo per stare a casa e per pensare. Poi durante il periodo del Covid, tra l'altro, io ho partecipato a Sanremo, quindi è stato per me in realtà un periodo professionalmente, se vogliamo parlare in questi termini, anche abbastanza florido, chiaramente con un po' di problemi legati al fatto che non c'era il pubblico, non c'erano quindi le emozioni che si possono percepire adesso, per fortuna. C'erano le mascherine, i tamponi mille volte al giorno, era comunque una situazione diversa. Però no, adesso sono rimasto uguale, cioè l'entusiasmo è rimasto uguale, sia l'ipocondria che l'entusiasmo sono rimasti identici.
0: Ma l'ipocondria è una cosa che condividi con tanti cantautori.

0: Sì. Ma a proposito di status di cantatore, perché tu non nasci cantante, autore, tu proprio sei nato, fulminaccio, un cantautore, cioè nel senso è proprio una, se vuoi un'etichetta, ma un modo di definirti, sì, perché comunque hai una scrittura, diciamo, importante, anche sai usare, gestire in qualche modo le parole, no? E che cosa però rappresenta esserlo oggi? Perché negli anni 70-80 c'era un'accezione politica che anche per quelli che non la volevano, e comunque insomma c'era, a prescindere.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Che cosa invece rappresenta per te oggi?
1: Ma oggi c'è molto di meno, oggi io posso scegliere di parlare di ciò che preferisco. Ho scritto anche brani più sociali, ho parlato anche invece di cose stupide, ho parlato di cose romantiche, di cose private, di cose inventate, di tutto. Credo che questo in realtà sia semplicemente una cosa positiva, il fatto che si può dire quello che vogliamo, cioè poi io non mi sono mai neanche sentito censurato in nessun modo, ho sempre detto quello che mi pareva. Siamo anche in un periodo storico in cui stanno succedendo delle cose negative da questo punto di vista. Io dirò sempre quello che mi pare, cioè, penso sia l'unico modo di fare questo lavoro, perché questo lavoro serve per dire quello che vuoi. Se cominci a tirare il freno perché qualcuno lo dice, devi infrangere le regole,
0: cioè vai comunque di pancia, perché sì, altrimenti sì, cioè diventa tutto un po' una farsa, no?
1: Sì, assolutamente.

0: parte stai?
1: E molti stanno dicendo che sta cambiando anche il modo di scrivere le canzoni. Mi ha fatto molto impressione che l'abbia detto Tiziano Ferro, riprendendo poi una frase di Giorgia in cui diceva: una struttura che avremmo accettato anche 6-7 anni fa adesso è impensabile. È vero oppure è solo un'impressione che forse viene da, fatto che abita fuori, non lo so.
2: Parlando di me, io ho una scrittura, devo dire, in realtà molto pop, ma di indole. Ho sempre scritto così, ho sempre pensato alla struttura della strofa, ritornello, perché sono cresciuto ascoltando comunque i Beatles e poi tutta una serie di canzoni, di grandi autori e interpreti che sono stati molto apprezzati dal pubblico e che hanno scritto canzoni accessibili. Quindi questo è il mio gusto, perché mi piace comunicare e mi piace comunicare a tante persone. Però no, esistono secondo me molti esempi anche contemporanei di artisti che scelgono di parlare una lingua un po' più specifica e comunque sono premiati anche numericamente in alcuni casi, ed è bellissimo che ci sia questa opportunità. Questo discorso sulle strutture comunque è interessante, perché effettivamente adesso si ragiona un po' così e ci sono i ritornelli che non possono arrivare troppo tardi, perché invece se pensi a canzoni, adesso mi viene in mente anche Tiny Dancer di Elton John, che è una hit, no? Però il ritornello mi sa che arriva tipo a 2 minuti inoltrati, sono cose che ora non succedono più. A 30 secondi già c'è stato il primo ritornello. Poi io non so se mi viene naturale o è perché sono figlio del mio tempo e quindi in realtà sono influenzato, non lo so. Però comunque quando scrivo mi piace anche pensare a: vediamo dove va a finire sta cosa. Chissà se questa cosa è la strofa, è il ritornello, ritornerà all'interno della canzone oppure no. Bisogna andare così.
1: Infatti questa cosa che mi dici è tanto vera, che io l'unica cosa che avevo notato in questo cambio epocale di cui si parla, in realtà al ritorno a una struttura molto anni 60, cioè molto più compressa,
2: sì,
1: e di una cantabilità enorme. E quando intervistai Morricone, quello mi diceva, lui come arrangiatore quello faceva, diceva: nei primi 40 secondi tu devi colpire l'ascoltatore, altrimenti cambiano, cioè altrimenti tu l'hai già perso,
2: cambiano canale,
1: dice,
2: certo.
1: Quindi è tutto nei primi 40 secondi, devi avere una trovata, un barattolo che rotola, un intro, un'orchestra, però là li devi afferrare, altrimenti non li prendi più, cosa che poi fu smentita categoricamente dai cantautori, no?
2: Certo.
1: Però era un punto di vista che secondo me adesso tanti giovani autori stanno anche riscoprendo in qualche modo.
2: Sì, nella canzone pop queste sono regole che si possono mettere in atto. Poi sì, se ci sono canzoni, ma poi dipende, cioè io sto scrivendo canzoni sia così che cos'ha, ci sono vari tipi di canzoni, c'è il brano magari più intimo, chitarra e voce, in cui non ce ne frega niente di urlare per forza o di creare chissà quale schema, di corrispondere a chissà quale schema, e poi ci sono i brani in cui invece mi va proprio di dare la carica, e per dare la carica a volte ci sono anche delle formule, eppure questo non deve essere visto come una cosa da demonizzare, cioè ci sono alcuni brani scritti con una logica e altri con un'altra.
1: Senti, a proposito di affinità, di metodi anche di scrittura, in questo momento nei tuoi ultimi ascolti che cosa ti ha catturato di più? Cioè che cosa ti sta influenzando? Nicola Fabi quando fa un album dice: questi sono stati gli ascolti che mi hanno portato fino a qui.
2: Interessante. Allora, io quest'anno che ho scritto il mio disco, il mio nuovo disco, ho ascoltato Battiato per la prima volta con attenzione, perché non era uno di quelli che i miei genitori mi hanno passato, e quindi a un certo punto ho detto: vabbè, ascoltiamo Battiato, capiamo Battiato, perché per me era Cerco un centro di gravità permanente, quindi quello l'ho ascoltato.
1: Quindi non il Battiato di Giusto Pio, ma anche quello più sperimentale.
2: Sì, un po' tutto.
1: Imboscata, queste
2: cose. Sì, esatto, e mi è piaciuto tantissimo, chiaramente non sono io qui a dover dire che è bravo Battiato, chiaramente.
1: No, però è importante quando dice un ragazzo di 28 anni, perché da 50 anni ce l'aspettiamo,
2: certo.
1: Insomma.
2: Comunque, diciamo, Battiato non ha bisogno del mio benestare, ecco, era questo. Però sì, questo quindi è stato un ascolto italiano che ho fatto, e poi un po' di band anglofone, cioè sono i Vampire Weekend, secondo me fortissima, che mi piace tantissimo da sempre e approfondisco sempre. Poi c'è l'ultimo disco di Tame Impala che mi è piaciuto molto, che è uscito da poco, e poi c'è sempre quel cantautorato inglese invece che adoro, che è quello che viene da Paul McCartney e autori di questo tipo che hanno scritto delle canzoni dolci, è questo che mi piace, con delle melodie che non potrebbero essere diverse neanche di un millimetro da come sono, e in quella scuola lì per me è incredibile.
1: Tra l'altro Paul McCartney, che ha praticamente prodotto, sta per uscire un brano che prende proprio in giro l'intelligenza artificiale.
2: Ah, sì?
1: Eh sì, lo sta facendo proprio come, diciamo, si è proprio messo come capofila di una scuola che va totalmente contro l'intelligenza artificiale. Beh, nel frattempo sta mischiando degli inediti anche con delle cover. Insomma, si può già più o meno dire che farà una cover di un grandissimo artista italiano, una delle canzoni più famose d'Italia.
2: E qual è?
1: Faccio solo un gesto.
2: Veramente?
1: Sì. Sì.
2: Wow.
1: E quindi quando arriverà questa cosa sarà epica. Ho fatto un gesto fulminacci, però poi sì, lo sentirete.
2: Fatto un gestaccio.
1: Un gestaccio proprio per il palazzaccio. Allora, noi ci aspettiamo grandi cose, perché le premesse mi sembrano buone, cioè buoni ascolti, perfetti. Sì, io per il weekend li utilizzavo per chiudere proprio il programma come in sottofondo. E quindi, insomma, ogni bene, e forse a presto, diciamo, per l'album e per
2: a
1: il tour, no?
2: A presto, venitemi a trovare.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
0: Scusate, ho bisogno

E allora, grazie ancora a Fulminacci. Ok, va bene, sarà un festival in salita, ma noi parteciperemo a questa gara in salita, perché insomma Disco Rai ha proprio il compito anche di creare quella musica, che in qualche modo di coltivare, di custodire quella musica che a buon diritto insomma entra a far parte del mondo Rai e della famiglia Rai. E quindi sosterremo soprattutto gli artisti che troveremo più interessanti. Andremo anche ad approfondire nelle prossime puntate un artista Saif, su cui molti mi dicono: ma chi è, cosa fa? Insomma, ve lo presenterò. Vi lascio invece con Eddie Brock, che è stato ospite in più trasmissioni di Rai Radio Tutta Italiana e anche su Isoradio per Disco Rai. Eddie Brock, sì, è vero che è un fenomeno da TikTok, è stato insomma, una sua canzone Non è mica te, quella che andiamo ad ascoltare in chiusura di programma, l'ha sicuramente portato in classifica, ma diciamo che è uno che frequenta il mondo dei club e della musica da diverso tempo, che ha una scrittura abbastanza felice, che ha diciamo un punto di riferimento, un maestro come Fabrizio Moro che in qualche modo può illuminarlo, e soprattutto insomma quella classica scuola da cantatorato che vi porterà, a detta di molte persone del settore, anche molto qualificate, insomma, forse ad affrontare una bellissima canzone. Poi c'è 13 Pietro che terrà su Tokyo, insomma, comunque per indicazioni sugli artisti più forti e interessanti di questo festival di Sanremo, rimando anche alla puntata di venerdì, dove però incontreremo anche altri artisti che hanno pubblicato da poco dei singoli. Vi preannuncio che sarà nostro ospite anche Tommaso Paradiso, che insomma considerato uno dei big, dei super big, anzi, presenti in questo festival di Sanremo, almeno per alcuni, non per tutti, ma per me insomma è un amico che conosco dal primo album dei giornalisti. E poi ci sarà anche il nostro Caparezza, che insomma Sanremo non l'ha mai visto, però parleremo di musica decisamente scelta anche con lui. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e ricordate, Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana e su Rai Play Sound. Muah!

novembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Carica. Noi stacchiamo.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che

Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Wow. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesci a rimanerci. Il mondo confina.

mondo malato, un sogno è diventato un sintomo. Conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come l'HIV, c'è

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Didito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma non mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tito nella Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione, grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Italia.
1: È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni, parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi, c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

0: due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una

è molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane. Abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate, non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per un artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: Domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane. Poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni, sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zappano e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zappano.

Però poi liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui

Non valgo molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Ieri ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992, è l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentofoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Si conclude così Mi ritorno in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.